andate a vedervi, ma non per me. Due lettere prendi per due signore, consegna al posto fuori via le stoffa

riempirvi la pancia. No, ho l'onore mettervi uno stinco. Non può né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo, che dunque una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che va.

lo può sentir chi è morto? No, vive sol coi vivi, neppure. Perché ha torto, lo gonfia le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore pane calunnie. E per me non ne voglio.